via, via. Vieni via con me. Entro in questo mare buio, pieno di uomini. Via, via. Entra e fatti un bagno.